sia di sangue di Stoi Domine Gesù Cristo, non mi proviene a te, mi ricevono di condannazione. Sei pronto a pietà, propositi, all'aiutamento, menti, sei di corpo risale.

E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.

0: grazie a tutti per la sentita partecipazione. Mentre aspettiamo un momento che i relatori lascino la sala per recarsi in aula Paolo VI, dove li attendono i giornalisti per le interviste, vi informo che scendendo giù nella hall dell'aula troverete uno stand dove vi sarà regalata in omaggio a ciascuno di voi una copia in inglese o in italiano dell'enciclica. Mentre accanto c'è uno stand della libreria editrice Vaticana per chi volesse acquistare ulteriori copie. Grazie.
1: Thank you.